0: da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Cantiña, Rafael de Utrera. A la guitarra, José Quevedo Bolita. En la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Esperanza la del Maera por Bulerías, con las guitarras de Pedro Peña y Ramón Amador, del disco Triana Pura.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Escuchamos a Inés Facán por Sigrilla con la guitarra de Moraito.